si un giorno cambierà questa mia città. Tu che porti la gioia nel cuore, tu pellegrina di santità, tu che percorri le strade della vita, dove l'uomo ti chiede parole, parole.